0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.gr.
1: Radio Chvenebury.